c'è lontano. Tu e sus che non si rockstar albano. Le nome dhe fresion. Po ka mas muri jetat fyet bota si lecine delusion. Jetat, digen, hipnoz.